0: Bersuit. Questo Peri Garcia presente nella famiglia Bersuit.
1: Lo nuevo, lo clásico, lo que rompe, lista manija.